guarderò stancamente a quello che c'è in me. Le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica.